perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Chiude così il nostro appuntamento.
1: Non ho capito?
0: Chiude così il nostro appuntamento. Allora te, Fred, c'è l'olio, c'è l'innovazione, sono qua.
1: Vabbè, comunque tra un po' diciamo anche a che cosa servono davvero i terrazzi e i balconi nelle case romane.
0: Mi servono una cosa sola.
1: Ecco.
0: Ma rimanete un attimo con il dubbio e la curiosità.
1: Certo.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Il Centro di Cultura Domus Danae APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisia.

0: A Roma, da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di palazzo. Info su domusdane.it. 17 luglio, Apeiron Sax Quartet con la partecipazione di Sandro Cappelletto.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Nuovo sgombero all'alba per il centro sociale Bencivenga al Nomentano, che era stato nuovamente occupato nella notte di sabato scorso da attivisti anarchici. La polizia si è presentata poco prima delle 6 identificando oltre 60 persone che sono state accompagnate in ufficio per accertamenti. Non si esclude che vengano denunciate. Il 16 giugno scorso lo stesso edificio era stato sgomberato sempre dalla polizia in seguito all'arresto di 7 anarchici accusati di aver sabotato le linee ferroviarie dell'alta velocità a Roma all'inizio dell'anno. È stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina l'uomo che ha creato scompiglio nel secondo municipio, scatenando una vera e propria sequenza di aggressioni nel giro di pochi minuti. Si tratta di un romano di 30 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo prima ha tentato il furto al supermercato, poi ha aggredito una donna per rubarle lo scooter e infine ha rapinato un corriere sul furgone. 7 bagagli pari a 216 kg carichi di cat, una anfetamina naturale classificata come sostanza stupefacente. Il sequestro a Fiumicino. La droga era nascosta nelle valigie di un passeggero arrivato in aeroporto con un volo proveniente da Tel Aviv in Israele. L'uomo è stato denunciato. 2 serate per celebrare la conclusione dell'anno accademico e il percorso di formazione di una delle più prestigiose scuole di danza italiane. Il 15 e 16 luglio alle 19 il Teatro Costanzi ospita il tradizionale spettacolo di fine anno della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Eleonora Bagnato. Protagonisti gli allievi della scuola impegnati in un programma che attraversa linguaggi ed estetiche differenti, dal repertorio neoclassico alla danza contemporanea. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: L'immobiliarista spieghiamo anche perché tra poco, anzi fai l'annuncio.
4: No vabbè, un balconcino,
2: cerchiamo una casa per sì. Fabiana Sera.
4: No, allora io sono pronta a regalare poi capito le mie parmigiane di melanzane, che qua non è che uno è, io sono professionista, la reginetta.
2: Cerchiamo un balcone
4: con una casa intorno, un po' come il buco come la mente intorno.
2: Un balcone per frittura con una casa, un monolocale.
4: Non posso sudare quando cucino.
2: Spesa intorno ai
4: 7.000 euro al mese.
2: 7.000 euro. Va bene. Signori agenti immobiliari,
4: sì, siete avvertiti, è una minaccia. Esatto. Però io dono, poi faccio le parmigiane per capito? Triplo strato.
2: A
4: ciao,
2: domani.
4: Ciao.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente. E io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: splendido e giovanissimo, devo essere sincera, Eros Ramazzotti con Se bastasse una canzone ad aprire il nostro primissimo pomeriggio in questo lunedì 13 luglio. Signora mia, quasi metà luglio, stai accaldata, eh? Vabbè, non fa freschetto, ma l'abbiamo voluto, è estate e questo ci consente di essere belli accaldati col ventaglio. Sai, signora mia, che è molto chic quest'anno il ventaglio, si porta molto. Sono Fabiana Sera, ti ringrazio perché hai scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e dell'interlingua. Lo sai che è una lingua mondiale che ci fa comunicare tutti quanti con molto molto benessere, te ne parlo tra poco. E intanto a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio te lo faccio subito: scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 chilometri, pensa, te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. E allora, che cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai subito su carpoint.it per saperne di più.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti

0: trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni!
3: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MP Arredamenti saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MP Arredamenti mi fa arredare.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
17: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
19: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
17: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
21: Ciao Sara.
22: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
21: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
22: Wow, e i costi?
21: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 74.

0: 007. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
5: E usata? Da 0100.
4: Assistenza e ricambi? Da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chissà come verrebbe ciao di Vasco Rossi con l'interlingua. È una lingua nuova, ma neanche tanto, perché stiamo parlando della metà del Novecento, quando hanno cominciato a studiarla e a crearla. Io mi ricordo che quando ero al liceo cominciarono a parlare dell'esperanto, non so se ne hai mai sentito parlare, che era una lingua insomma un po' complicata, dai. Invece l'interlingua è molto molto facile. Tra l'altro, alla fine della Good Life ti parlerò in interlingua e tu dovrai, potresti farmi sapere al 320 20 41 433 se hai capito che cosa ho detto. Io spero di non fare brutta figura. Ti do il benvenuto nel primo pomeriggio di Dimensioni Sono Soft. Sono Fabiana Sera, se vuoi restiamo insieme fino alle 17, ma intanto immagina di poter parlare una lingua nuova e magicamente essere capito da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo senza che loro l'abbiano mai studiata. Questa è la magia dell'interlingua, che sembra un superpotere da parte nostra, ma in realtà è lo straordinario effetto di questa lingua ausiliaria internazionale, nata, pensa, a metà del Novecento, quindi non è una nuova lingua, ma è il frutto di un lavoro, di un pool di scienziati e linguisti, e la sua caratteristica più affascinante è la totale armonia, quindi è molto musicale e sintetizza le strutture e i vocaboli comuni alle principali lingue europee. Quindi vabbè, ha una matrice latina, però poi prende un po' dallo spagnolo, un po' dall'inglese, un po' dal francese, un po' dall'italiano, risultando immediatamente comprensibile a chiunque parli una lingua romanza o l'inglese. La cosa sorprendente è che l'interlingua non è nata per sostituire le lingue locali, ma per agire come un filtro di chiarezza universale, tanto che viene spesso utilizzata, pensa, nei congressi scientifici internazionali per riassumere i testi e renderli accessibili a tutti i delegati in un colpo solo. Io davvero mi chiedo perché non sia studiata a scuola. È uno strumento di unione moderno, un invito a riscoprire quanto le nostre culture davvero siano vicine e interconnesse. Interlingua è il ponte che uni le populus del mondo con semplicitate e armonia. Hai capito, no? Ecco, questa è l'interlingua. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.